0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company.
0: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
2: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
0: Company.
6: Radio Company presents Let's Go Dame Setteria version.
7: Clap your hands now.
6: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go.

0: Max Pezzali e Mauro con Nella Notte, il remix di Mollella e prima ancora Glad Again con All Water Life, il remix di Alex Natale. In arrivo ora JD, pezzo potente, questa Plastic Dream e poi Sun System, la voce quella di Sigrid e la sua Baracca Destroy.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Entrò gli Steam System con Black and Sway, Italo Disco e JD prima ancora, davvero fortissimo questo pezzo, ancora oggi fa vibrare tutte le nostre cordicelle emozionali, e quindi l'abbiamo risentito con un bel piacere. E siamo arrivati alla fine. Accidenti, è volata anche questa mattina. Da Mauro Tonello è tutto, grazie al nostro DJ Nick, vi lasciamo come sempre insieme a loro, al trio, ovvero sia la nostra Carlotta con il nostro Enrico Sisma e Ale De Biasi, DJ immancabile.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
5: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
6: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
5: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
1: Company. Radio Company.

0: ad annunciare questo disco, disannunciare questo disco in entrata, però adesso lo faccio io di nuovo.
1: Non abbiamo avuto solo California Girls, abbiamo avuto anche altre canzoni comunque.
0: Beh, certo, ci credo.
1: Sì. No, volevo farlo io perché volevo fare tipo quella roba di allora è tornato. E invece
0: volevi
1: no,
0: presentarmi.
1: Invece no, siccome sei un egocentrico maledetto, allora no, hai dovuto rovinarmi questo momento in cui ti presentavo.
0: Va allora bene, io ho una giustificazione per l'egocentrismo. Come dice Mauro Tonello, chi fa questo lavoro è egocentrico.
1: Sì, vabbè, non è che deve essere Mauro, necessariamente anche stronzo, però.
0: Ah, perché sono entrato io, quindi sono anche stronzo.
1: Un po' sì. Hai rovinato un momento. Buongiorno.
0: Buongiorno, come va?
1: Fammi vedere la bronzatura.
0: Boh, non c'è tanto, perché io non amo prendere sole, voi lo sapete.
1: No, non amo prendere il sole perché io ho la pelle dei nobili.
0: Delicata. Esatto.
1: Delicata. Quindi, ovviamente.
0: Scusa,
1: sto sotto l'ombrellone.
0: Io avrei la pelle come Stefano Conte, in pratica.
1: Certo, beh, io ero
0: un nobile, Stefano Conte, lo sappiamo.
2: Ciao, Sisma.
0: Ciao.
2: Ciao.
1: I signori nobili, sai come si riconoscono.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, subito volevo chiedere ai nostri ascoltatori se sono tornati totalmente dalle loro ferie o c'è qualcuno ancora in ferie. Perché in realtà sto sentendo di gente che ancora ci va.
1: Beh, vabbè, allora guarda,
0: ci sta ancora.
1: Ma sì, ma tu lo sai che adesso ci sarà gente che andrà in ferie fino a novembre, dicembre. Cioè sarà comunque un continuo. Però ti garantisco che dalla settimana scorsa sono praticamente tornati quasi tutti.
0: Sono tornati quasi tutti. Fatevi sentire, amici e amiche. 333-2688-688. Stamattina cominciamo così, ricominciamo. Tra l'altro io non ho capito questa cosa, ragazzi. Dopo parliamo di tante cose, ma io non ho capito perché le scuole iniziano il 10. Cioè di giovedì.
1: Sì. Ma anche di questa cosa ne abbiamo parlato,
3: È
1: ma
3: vicino al weekend.
0: È vicino al weekend.
1: È rientro morbido per gli studenti.
0: Sì, atterraggio morbido. Ale De Biasi, come stai?
3: Bene, bene.
0: Io e te da un mese che non ci vediamo praticamente.
3: Sì, esatto.
0: Io e lui da un mese che non.
1: Lo vedi diverso? È più alto, un po' più alto.
0: Allora,
1: più alto.
0: Lo vedo. Si è rapato. Cioè, si è proprio tagliato i capelli corti.
1: Non solo i capelli?
3: Non solo i capelli, sei d'estate, si fa anche altro.
1: Sei d'estate. Volevi stare freschi.
0: Si suda e quindi sai.
1: E guarda, venerdì aveva la maglietta al contrario. È stato tutto il giorno con la maglietta al contrario finché non è entrato DJM e gli ha detto: vai, la maglietta al contrario. Lui se l'è rigirata ed aveva delle stampe che assolutamente noi non avevamo, cioè io non avevo notato.
0: Questa è una bellissima cosa. Poi tra l'altro mi hanno insomma confidato che tu hai dato ai gatti degli squallidi, ad altri animali.
1: Ma quelli sono discorsi tra noi, non è che li devi spiattellare in diretta.
0: Ma io pensavo in diretta.
3: No, sono fuori onda. È Carlotta.
1: È tutto un discorso. Allora, attenzione, scusami, è un discorso molto ampio che non possiamo fare in diretta.
0: Okay.
1: Comunque, sì, ma cioè, nel senso,
0: non
1: questi
0: sapevo.
1: Sono discorsi nostri.
0: No, ma io pensavo che lo avesse fatto in onda, perché me l'aspetto queste cose.
3: Non
0: da
3: lo farei
0: lui.
3: Mai.
0: Senti,
3: no,
0: allora,
3: no.
0: Io direi che potremmo mettere la sigla dei sommersi, perché se vi va.
3: Facciamolo,
0: visto che c'è un. Siamo ritornati. Insomma, delle prossime settimane probabilmente cambieranno delle cose. Mi confermate anche questo?
1: Pare,
0: forse.
1: Così pare. Chissà se cambieremo orario.
0: Sì, come cambieremo? No.
1: Torniamo dalle 14 alle 16. Vuoi dei pischelli?
0: Mettiamo
1: la mattina.
0: I pischelli la mattina?
1: No,
0: guarda, Gio si sveglierebbe.
1: Gio, io penso che Gio lo troviamo veramente
0: asfaltato.
1: Sì, distrutto.
0: Sì. Va bene, allora amici, buongiorno, c'è la sigla dei sommersi.
4: Devo dire la verità, 15 giorni così belli di ascolto di Radio Company non li avevo mai passati negli ultimi 10-12 anni. Forse sarà dovuto alla mancanza di Sisma. Beh, ragazzi, Carlotta, complimenti. Hai
1: trovato
4: testa, veramente. Sisma non serve, secondo me.
5: Comunque, Carlotta, tu e Ale siete la coppia vincente. Spettacolari, ragazzi.
1: Sì.
6: Ale, Carlotta, siete la coppia più bella del mondo.
7: Carlotta, Ale, siete il top dei top. Ma Carlotta, scusa, una domanda. Qualche giorno fa hai detto che lunedì arriva qualcun altro? Ma no, ma siete fantastici così, ma perché? Perché? Ma è proprio indispensabile?
1: È
7: ma secondo
1: così.
7: Me, guarda, l'ideale sarebbe che andaste avanti voi due e basta, senza nessun altro.
2: Beh, che dire, sono stati 15 giorni comunque di un programma fluido, molto ben comunque tenuto,
0: dominato,
2: senza cavolate come di solito c'è, senza dislessia vocale, senza tango eccessivo, polemiche.
0: Che cattivi che siete.
1: Sono leggero.
8: Enrico?
9: Ma siamo sicuri che lunedì coso lì deve per forza tornare in onda?
10: Penso che Sisma possa tranquillamente prendersi altre due settimane di ferie. Comunque Carlotta e Ale siete una coppia frizzantina, molto molto bene queste settimane senza Sisma.
11: Bella questa condizione solo al femminile, ma l'altro coso, come si chiamava, Sisma, è andato via, aveva trovato qualcos'altro.
12: Ciao ragazzi, devo farvi proprio i complimenti perché per queste due settimane tutti i giorni una sigla perfetta
1: tutti
12: e completa
1: i giorni.
12: E l'ora esatta, puntualissimi, sempre alle 7. È una casualità che è successo proprio quando non c'è Enrico? Nessuno lo saprà mai,
13: non so chi sia.
0: Siete cattivi.
14: Raga, non c'entra niente, però due settimane senza Sisma,
0: Fulvio, guarda.
15: Bella questa family a due. Bello, avete eliminato sia quell'odioso tango e anche quello lì.
0: Come beh, si guarda, chiamava? Veramente, ah, che cattivo.
16: Ma Sisma chi?
15: Sai, lunedì torna Sisma. Non voglio.
17: La coppia Ale Carlotta è un po' come dire il pane con la Nutella, un aperitivo con le patatine,
0: Madonna,
17: e la cioccolata d'inverno con la panna.
0: Addirittura.
17: Qualcosa di speciale.
0: Speciale.
18: Io voglio il duo Carlotta De Biasi.
19: Ale e Carlotta, siete stati fantastici.
16: Ma Sisma chi?
18: De Biarlotti.
19: Sisma, meglio che stai a casa un'altra settimana.
16: Sisma, chi è Sisma?
18: Carlotta, complimenti. Grazie. Ale De Biasi, complimenti. Sisma, lo lasciamo in ferie.
20: Carlotta e Ale sono come il pecorino sulla carbonara. Top!
21: Sisma, prenditi un anno di aspettativa.
0: Se volete.
22: Carlotta e Ale insieme siete come la panna e il mariposa.
0: Basta, però!
22: Insuperabili.
23: Ma sai che la condizione solo con te è fantastica.
0: Nostia.
23: Davvero, non pensavo, non manca per niente Sisma, guarda.
16: Ma proprio su Sisma.
23: Meraviglioso. Forza, forza Ale e Carlottina.
21: Buongiorno Carlotta. Quando ci sei solo te al programma è tutta un'altra cosa, è più fluido, è più gradevole.
16: Ma Sisma chi?
21: Sisma, prenditi un anno di aspettativa.
0: Ma siete veramente.
18: Eccolo, è tornato. Vabbè, Carlotta, De Biasi, portate pazienza, passerà ancora questo brutto momento, arriveranno ancora le ferie. Dai.
14: Sisma, ehi Sisma, pare che i bastardi, i tuoi colleghi ti stanno facendo uno scherzo.

0: chiedendo agli ascoltatori di mandare tutti questi messaggi.
1: No, no, caro, in una settimana gliel'abbiamo chiesto.
0: Tutta la settimana.
1: Sì, sì, perché l'abbiamo ricordato spesso, poi loro se lo sono ricordati, sono stati molto bravi.
0: Ma voi quanto stronzi siete, ragazzi?
1: Da 1 a
0: 10?
2: 11.
0: No, 11.
2: 4 su, dai.

0: con Dav. Amici, buongiorno. Sentite bene?
1: Ti sentiamo benissimo.
0: Perfetto, allora sono le mie cuffie che fanno schifo. Come state, ragazzi? Tutto
2: Vabbè,
0: bene?
2: Noi siamo. Ma parli, Carlotta?
0: Stavo dicendo che siamo tornati in formazione originale.
1: Sì, siamo tornati in formazione originale. Io devo dire tre cose, perché poi le perdo, so già che non.
0: Allora, aspetta un secondo, fermo là un attimo.
3: Io devo fare questa cosa. Fermo lì.
1: Cosa devi fare?
3: Fermo.
1: Ma cosa sta facendo?
3: Fermo.
1: Ma si può sapere?
0: Oh, santo cielo.
1: Cosa c'è?
0: Che ho le cuffie che fanno un rumore strano.
1: Ma tu.
0: Ragazzi, io le odio.
1: Ma
0: le odio. Perché le mie vere cuffie sono in radio.
1: Ah, sono in radio?
0: Queste non sono le mie vere cuffie, okay. Sono le cuffie dello studio.
4: Allora, dimenticate qui.
1: Volevo chiederti una cosa, ma la BC della radio non prevede che non si debbano parlare di problemi tecnici in radio?
0: Senti, quello è un alfabeto vostro, io ho tutto un alfabeto tutto mio. Io ho l'alfabeto farfallino, non mi dovete rompere le scatole.
1: No, allora, volevo dire due cose, tre cose. Allora, parto dalla prima che non c'entra con voi. Volevo fare le congratulazioni, comunque, anche se non hanno vinto, alla nazionale di pallavolo femminile che ieri si è giocata con la Turchia alla finale degli
0: sono
1: europei.
0: Sono forti comunque, vero? Io non ne capisco niente di pallavolo, non le seguo, però sono fortissime.
1: Allora, quei livelli lì sono tutte forti, tutte.
0: Beh, certo.
1: Le italiane comunque sono forti, sono arrivate in finale. Però purtroppo ieri hanno perso con la Turchia. Infatti, insomma, vabbè, dispiace perché gli europei non riescono a portarseli a casa, nonostante abbiano anche il titolo mondiale, perché i mondiali li hanno vinti di pallavolo. Le nostre, gli europei niente, non ce la facciamo. In ogni caso, bravissime, quindi complimenti, applausi a loro. Allora, volevo dire una cosa a voi due. Io mi sono molto divertito perché, guardando le storie finché ero in ferie, allora, la prima cosa che ho notato è il six pack di Ale De Biasi.
0: Lo so, guarda, Ale, l'abbiamo commentato, ma forse non l'abbiamo commentato
1: che
0: abbastanza.
1: Che cosa hai fatto?
4: Cosa?
1: Che cosa hai fatto?
0: Ale dice che non essere mai stato forma come adesso.
1: Avevi il six pack.
4: È uscita bene quella foto e poi comunque mi sto allenando da parecchi mesi per la maratona.
1: Ma perché non ce lo fai vedere?
0: Ale, ce lo mostreresti?
4: No.
0: Adesso?
1: Adesso,
4: no.
1: A noi?
4: No.
0: Chi
4: prendo? Voi mi conoscete, l'ho mai fatto in vita mia.
1: Non è davanti a nessuno. Siamo io, te e Carlotta.
4: No, se volete ve lo faccio sentire e basta.
1: Facci sentire con lo schiaffo sul six pack. Facci sentire.
4: Lo faccio sentire se vuoi.
1: Sì,
4: però.
0: Lui conosce solo i 6-7, Sisma. Sì, comunque, Ale ha un addominale notevole.
1: Pazzesco,
0: è vero. Ma è molto in forma in questo periodo. Sì. Guarda, se ne parlava proprio, lui si sente molto in forma. Quindi,
1: poi, altra cosa su Carlotta che mi ha divertito molto. Allora, dopo due giorni che sono andato in ferie, ha cominciato a piovere, vi ricordate?
0: Bellissimo.
1: La signorina ha scritto fine sulle sue storie, come se fosse finita l'estate.
0: Fine dell'estate.
1: Sì. Sono tornati 35 gradi.
0: Sì, è vero, hai ragione. È vero, ieri ero in piscina.
1: Hai toppato.
0: Io non toppo mai, bello.
1: Tu toppi.
0: Io non toppo.
1: E non perché sei top, perché toppi.
0: I toppi, quelli che sono al top non toppano. No, aspetta. Continuo a pensarlo, ogni volta che piove io penso
1: perché tu sei rimasta al vecchio detto: pioggia d'agosto rinfresca il bosco.
0: Non l'avevo mai sentito nella
1: davvero
0: mia vita.
1: Davvero non l'avevi mai sentito?
0: No.
1: Allora, ragazzi, scusate, 3332688688, quanti di voi avevano già sentito pioggia d'agosto rinfresca il bosco? Tu, De Biasi, mai sentito?
4: No.
1: Praticamente dicono che quando arriva la pioggia d'agosto normalmente è quella che porta via il caldo. Ma
0: bisogna creare dei nuovi detti, ragazzi.
1: Sì, infatti, perché stanno cambiando. Non ci sono più le stagioni di una volta.
0: No, questa c'è rotto. Questo è vero, ma l'ha detto anche, guarda, figurati, l'ha detto Paolo Corazzone l'altro giorno.
1: No, vedi.
0: Se l'ha detto lui, voglio dire, sarà vero, sì.
1: Sono tornati quelli di Trebi Meteo.
0: Sì,
1: mi mancavano.
0: Sì, tutti quanti.
1: Ragazzi,
0: tutti
1: mi mancavano,
0: quanti.
1: Mi mancavano.
0: Poi altro da dire?
1: Niente, ragazzi, volevo solo dirvi questo. Mi ha stupito il six pack di Ale e, come sempre, le storie di Carlotta mi fanno molto ridere.
0: Bene, è arrivato il mio momento, ragazzi.
1: Vai!
0: Sì. Parliamo. Io voglio parlare di questa cosa qua, perché so che la gente ora insorgerà.
1: Insorgerà?
4: Quanto tempo hai bisogno, Carlotta?
0: Almeno 6 minuti.
1: Mettiamo un disco.
0: No!
1: Mi è piaciuto, De Biasi, bravo, così si fa. Tarpare le ali a questa ragazza.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.

0: Eccolo, questo è J-Ax e adesso c'è l'ora esatta.
1: Sì, si torna a scuola, ragazzi, sì.
0: Questa settimana, ragazzi,
1: tocca anche a voi, Finita la pacchia, come mi ha scritto il mio amico Chicco.
0: Sì. Sono le 7:03 minuti.
2: Radio Company Time.
1: Buena. Ma come andiamo, ragazzi? Siamo tornati, We are back. Eccoci qua, in tre.
0: Chi sarà il prossimo a fare un po' di

0: questo momento. De Blasi.
1: Lo deve fare, è il suo compito.
2: Cioè, non solo questo può fare.
1: Poi se si dimentica prende pure
0: a palate.

0: la faccio.
1: Dai.
0: Siamo noi i campioni, eccoci qua.
1: Sei un tenore, caro.
0: Sì, lo so.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Che dici, Ale, mettiamo un disco?
1: No, no, no, però vai, questa Carlotta. Storia veramente vai, vai. No, io volevo solamente far scattare una scintilla. Tra l'altro, proprio oggi che molte scuole cominciano. Allora, in Veneto, se non sbaglio, si comincia il 10 di settembre,
0: sì,
1: abbiamo detto.
0: Sì.
1: Però, insomma, il resto d'Italia qualcuno sta già cominciando. Magari qualcuno, per esempio, ha l'asilo nido, comincia in questi giorni.
0: Uh-huh.
1: Sì, quindi diciamo che alcuni cominciano il 10, ma molti cominciano già questo lunedì. Perciò mi interessa questo argomento e mi interessa anche sentire il parere dei genitori e o dei loro figli, perché dovete sapere, ragazzi, che ieri i Me Contro Te si sono sposati davanti a 6.000 invitati paganti. Cioè, voi sapete chi sono i Me Contro Te?
0: Sì, certo.
1: Ale, tu lo sai?
2: Sì, presenta, presenta.
1: Ok,
0: cioè, addirittura delle volte hanno dato anche a noi dei Me Contro, cioè hanno detto che la nostra sigla sembrava quella dei Me Contro Te.
1: I Me Contro Te sono dei personaggi un po' controversi in realtà, pur essendo dei personaggi che si occupano di intrattenimento per i più piccoli, perché sì, loro fanno questi video, fanno queste canzoni, fanno gli esperimenti, eccetera, piacciono molto ai più piccoli, però c'è da dire che sono anche dei personaggi un po' controversi, perché loro sono molto ricchi, ragazzi. I Me Contro Te sono milionari,
0: sì,
1: grazie al loro lavoro, lo ostentano parecchio, nel senso che loro non nascondono il fatto di essere milionari. Che cosa fanno? Fanno gli unboxing delle borse di lusso, fanno vedere le loro macchine pazzeschissime, la loro villa pazzeschissima.
0: Sono degli arricchiti.
1: Sono dei, cioè, sì, cioè, nel senso, loro hanno guadagnato con il loro lavoro e di questo complimenti.
0: Bravi, sì,
1: però sì, loro ostentano moltissimo questa ricchezza, cosa che va un po' in contrasto con quello che fanno, perché chi lavora con i bambini dovrebbe anche mantenere un certo
0: una certa etica, dici, no?
1: Una certa etica, cioè, mi dispiace, però se tu ti occupi di intrattenimento per i più piccoli hai un ruolo anche tu in un certo senso educativo, no?
0: Secondo me sì, perché hai una grande responsabilità, sì.
1: Esatto, hai una responsabilità. Carolina Benvenga, che fa le canzoni per bambini, per esempio, la vedi sempre vestita in un certo modo, la vedi, cioè, secondo me sarebbe giusto, se tu ti rivolgi a un pubblico di molto piccoli, certe cose non è carino che tu le faccia.
0: No.
1: Ecco, hanno deciso di sposarsi dopo 7 anni dalla proposta che lui ha fatto a Sophie, eccetera, eccetera. Hanno deciso di sposarsi e lo hanno fatto davanti al loro pubblico, che sarebbe anche una cosa molto carina, cioè può anche starci. Però la mia domanda è questa: secondo voi è una cosa squallida il fatto che loro abbiano deciso di sposarsi davanti, cioè in uno spettacolo, quindi con gente che paga, bambini, i genitori, perché ti ricordati che i bambini hanno sempre l'accompagnatore, no? Quindi
0: certo,
1: se tu porti tuo figlio necessariamente devi comprare 2 biglietti,
0: certo,
1: almeno dai 50 ai 150 euro i biglietti, ma ci sono stati dei biglietti che sono anche costati sopra i 300 euro, perché poi ci sono dei pacchetti tipo incontro agli sposi, bla bla bla. Quindi io dico, secondo voi a livello è carino il fatto che loro abbiano deciso di sposarsi davanti al loro pubblico
0: facendo pagare,
1: sì,
0: dici?
1: Cioè, no, vabbè, ok, il fatto di far pagare, posso dirti, sì, è uno spettacolo. Allora io dico, è bello il fatto che loro abbiano inserito il matrimonio in uno spettacolo, perché rende partecipi anche il loro pubblico, o è squallida questa cosa?
0: Ma allora, sicuramente l'hanno fatto per business, non è che l'abbiano fatto per qualcos'altro, cioè,
1: non
0: nel
1: è
0: senso
1: che l'hanno fatto per dire siamo una grande famiglia.
0: Ricordiamoci che però i Ferragnez avevano fatto la stessa cosa, solo che tu dici, loro si rivolgono a un pubblico di
1: piccolissimi.
0: Di piccolissimi, esatto. Allora, da una parte io ti direi che sbagliano loro, dall'altra io sono sempre per chi sceglie questo tipo di personaggi. Nel senso,
1: sì, sì, infatti mi piaceva sentire, scusami, l'opinione anche di magari dei genitori, che,
0: certo,
1: sai.
0: Certo, certo, che seguono magari, cioè se c'è qualcuno all'ascolto che segue Me Contro Te, perché giustamente li deve seguire perché i figli lo seguono, li seguono, magari ci faccia capire se sarebbero andati anche loro al matrimonio eventualmente. Perché è anche questa una domanda,
1: certo.
0: E soprattutto se secondo voi la cosa è giusta. eticamente parlando, perché qui si tratta di etica e di morale a quanto pare, giusto?
1: Sì,
0: non è che devi dire, cioè forse l'idea mia per esempio è che non dovresti rendere tutto proprio tutto un business,
1: cioè... ragazzi, cioè io ho guardato le immagini perché poi girano in su Instagram e ho pensato, ma i loro genitori dove sono? Poi magari, poi in realtà ho visto che dopo lo spettacolo loro hanno fatto un'altra festa per gli intimi, per, oddio, gli intimi, per i loro amici, una sorta di matrimonio per i fatti loro. Ok, però loro si sono sposati, poi io, vai a sapere, Sisma, perché poi magari loro hanno fatto le firme in comune piangendo davanti ai loro genitori, una cosa molto intima, e hanno fatto finta di sposarsi e così davanti a tutti.
2: Era tipo un concerto, uno show.
0: Sì, è uno spettacolo a tutti gli effetti. A tutti gli effetti è uno spettacolo.
1: Sì, esatto. Allora, io però questa cosa di spettacolarizzare proprio tutto non lo so. Cioè, soprattutto se il tuo pubblico è di piccolissimi, che quindi hai comunque una responsabilità educativa. Dai, allora, così, per curiosità, cosa ne pensate? 333

0: In secondo luogo, credo che il matrimonio sia una cosa personale. Questa mi pare una grandissima cavolata, cioè di mettere in piazza il proprio matrimonio. Ma lì sono scelte, comunque.
1: Lì sono scelte, ma è un, sì, è un tema di uno spettacolo. Cioè, secondo me, è il, non so, è il tema per eccellenza. È il tema che fa sì che quello spettacolo sarà certamente sold out. Secondo me, 3332688688, quindi per avere una vostra opinione.

0: Innanzitutto vi dovete prenotare, come sempre, 333-2688-688. Brava. Scrivete un messaggio su WhatsApp, così do canta chi. Noi poi andiamo a pescare uno dei vostri numeri. Chiamiamo in diretta l'ascoltatore che, insomma, abbiamo pescato e giocherà con noi. Non dovete essere espertoni di niente, vi basta aver voglia di giocare, vi aver voglia di chiacchierare con noi, ma soprattutto aver voglia di vincere.
1: Brava!
2: Ma quanto parli, Carlotta?
0: Vabbè, però scusa.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: questa è densetteria. Ho appena visto la cosa più brutta, ti giuro. Guarda, Enrico, grazie, perfetto. Buongiorno amici, questa è la Family di Radio Company. Adesso si gioca con il Canta Chi. Con noi al telefono c'è Gloria da Treviso. Ciao Gloria, buongiorno. Ciao. E benvenuta.
1: Ciao, buongiorno a voi.
2: Come stai?
1: Ciao.
2: Come va Gloria? Tutto bene?
1: Bene, bene,
2: bene. Bene, bene. Senti, sei in direzione del lavoro? Cosa fai stamattina?
1: Sì, sto andando a lavoro.
2: Ok, ferie già finite, già fatte, già fatto tutto.
1: Già fatte, dimenticate.
2: Già fatte e dimenticate. Va bene, ci sta purtroppo. Allora, senti Gloria, tu sai come funziona questo gioco?
1: Sì. Sì, ok, sì, perfetto.
2: Ok, perfetto, quindi conosci le regole, sai che ci sono 8 brani, devi indovinare sempre l'artista giusto. Se sbagli non ti preoccupare perché si riparte da capo, d'accordo?
1: Ok.
2: Mettiamo la sigla, vai. Gloria, sei pronta?
1: Pronta.
2: Al mio 3 si parte. 1, 2, 3. Wanna be Spice Girl o Paola e Chiara? Vivere Vasco Rossi o Franco Battiato?
1: Vasco Rossi.
2: La solitudine Elisa Laura Pausini?
1: Laura Pausini.
2: Le donne lo sanno, Ligabue o Lazza?
1: Ligabue.
2: Everybody, Backstreet Boys o Malika Ayane?
1: Backstreet Boys.
2: Beautiful Day, Oasis o U2?
1: U2.
2: Islanda, Negramaro o Pinguini Tattici Nucleari?
1: Pinguini Tattici Nucleari.
2: Più bella cosa, Eros Ramazzotti o Raff?
1: Eros Ramazzotti.
2: Ma sei bravissima. Basta.
0: Che forte
2: tutto.
0: Gloria, basta, vinto, fatto, portata
2: sì,
0: a casa.
2: Ti porti a casa la Company Bag. Cioè abbiamo fatto tutto, finita.
0: Sì,
2: abbiamo notato una leggera ansia. Sì.
0: Eri in trans agonistica. Secondo me Gloria sarebbe andata avanti per altri 15 sì, titoli così, proprio uno dietro l'altro.
2: Brava.
0: Sì.
2: Gloria, ti porti a casa la nostra Company Bag. Complimenti.
1: Che bello, grazie.
2: Ti mandiamo un abbraccio, buon lavoro.
0: Buon lavoro, ciao Gloria.
2: Ciao.
0: Ciao.

0: Ocean House, Jubel, qui su Radio Company. Amici, buongiorno, questa è la Family. E diamo anche il benvenuto a Vittorio Ferro.
1: Ciao, buongiorno.
0: Da un po' che non ti
2: vedevo. Buongiorno, Vitto.
0: Bello abbronzato. Sì. Sì, si vede che hai fatto le tue ferie.
1: Sì, ma sei tu che sei tornato.
0: Sono tornato anch'io, però.
2: Sì, no, mi piace che Sisa che torna oggi bello abbronzato. Si vede che fa sulle sue ferie.
0: Perché Vittorio ne ha fatte parecchie di ferie, se non sbaglio.
1: Ma no, è che vado in bici, il sole si prende. Ho la bronzatura da ciclista.
0: Per quello. Invece sei accompagnato anche oggi.
1: C'è Paolo Corazzon di Trebi Meteo.
0: Buongiorno.
3: Company Meteo con Paolo Corazzon.
1: Il nostro
2: ciao
1: Meteo
2: Paolo. Buongiorno, buongiorno, salvaci
4: ragazzi,
2: tutti, prego.
4: Eccomi. Sì, ci penso io, non ti preoccupare. Sì. Ma soprattutto ci penso dandomi ottime notizie per chi soffre il caldo e per chi non sopporta più le zanzare, perché davvero, cioè a Milano ormai sono diventati animali di compagnia le zanzare. Non so come si aspetta da voi. Ecco, esatto. Sì. Ecco. Fatto sta che insomma oggi domani in realtà no, ancora caldo in tutta Italia, ancora zanzare in tutta Italia. Ma mercoledì, attenzione, giornata un po' della svolta, arrivano dei temporali sul nord Italia e porteranno aria un po' più fresca, quindi da mercoledì temperature che si riportano su valori più normali. E poi non è che arriva l'autunno, cioè avremo ancora giornate estive, ancora di bel tempo, però basta con i 35-36 gradi se non di più. Da mercoledì temperature più normali, l'unico diciamo rovescio della medaglia è che i temporali che arriveranno mercoledì potrebbero essere forti, quindi si rischia la grandine.
0: Dobbiamo prepararci.
1: Stiamo a vedere. Ho notato una nota di sofferenza quando parlavi dei 35 gradi. Non ho sentito questa.
4: Sì, molta, molta, perché davvero c'è delle balle piene.
0: Come tutti, come tutti. Grazie Paolo.
1: Buon lavoro a tutti.
4: Ciao, ciao,
2: ciao. Ciao Paolo, grazie.
3: Company Meteo con Paolo Corazzon. Sport. Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
6: Iperceramica.
7: Ogni anno il mondo si ferma. Le luci si accendono sul Lido di Venezia. Le stelle scendono sul red carpet. E c'è una voce che le racconta tutte. Radio Company. Fino al 12 settembre, in diretta dal cuore dell'83esima mostra del cinema di Venezia. Quest'anno il grande cinema lo trovi su Radio Company. Powered by Coming Soon.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.

0: scusa,
1: ma perché hai tolto ma l'ultimo
2: veramente... pezzo? Tempo di un fiore.
1: Hai il tempo di no. Non era così. Non era così lunga minuti. Quella pausa.
2: Ma tempo di un fiore.
1: C'era Carlotta. E gli ho detto stai ferma immobile, perché si sente tutto, perché questa canzone finisce veramente. E guarda che sei proprio sei tornato più stronzo di prima.
3: Silenzio.
2: No, però allora, tempo di un fiore.
3: Sì, grazie Angelina. Congediamo Angelina, grazie, arrivederci. Ma mi viene troppo da ridere, tra l'altro. Quindi quando ho sentito quel silenzio.
1: Va bene, siamo tornati. Come avete capito, questa è la Family. Fino alle 9 si parla di Me contro te. Hanno fatto il loro matrimonio, quindi con un pubblico pagante. Attenzione. Però diciamo che giustamente Carlotta sollevava questa questione un po' morale, etica, no? Strumentalizzare così a fronte del pubblico di bambini, prevalentemente bambini, sì, è un po' giusto? Allora, devo dire che ho fatto un ragionamento fra me e me, non è la stessa cosa, ma diciamo che la Disney non è che abbia fatto poi tanto diverso,
3: cioè... Guarda, tutti quanti, cioè nel senso, vabbè, certo, perché poi tu ci sono i parchi a tema, eccetera, eccetera. Per esempio, c'è adesso chi scrive, sono personaggi pubblici, fanno spettacolo, se non fanno leva sul pubblico che li segue, su chi dovrebbero farlo. La pubblicità, ad esempio, dei giocattoli sono strutturate per fare colpo sui bambini e portarli a chiedere questi giochi ai genitori.
1: È vero.
3: In effetti, il Me contro te, cioè nel senso, il fatto che loro si rivolgano, su questo siamo d'accordo, ad un pubblico di bambini, cioè non vuol dire che loro debbano necessariamente curarsi di come i genitori poi diciamo vendono le situazioni ai propri figli. Allora, cioè loro fanno il loro, certo.
1: Sì, allora io sono d'accordo che loro fanno il loro. Forse la questione è che tu stai mettendo, cioè vendendo il tuo matrimonio, d'accordo, lo stai vendendo. Che cosa dai ai bambini come valore morale? Cioè il matrimonio è una cosa dove puoi fare business anche su quello, capito? Forse crescono con quest'idea, forse è quello che è sbagliato.
3: La provocazione qui è veramente responsabilità dei miei contro te decidere che cosa devono guardare i bambini, o è responsabilità dei genitori spiegare al bambino che no, 150 euro per me, per te, per andare a vedere questa coppia di performer che ha deciso di strumentalizzare un momento che è privato, io non li spendo. Certo. Lì alzo le mani, sentiamo chi c'è.
4: Secondo me i Me contro te sono un po' scesi, nel senso che qualche anno fa si sentiva parlare di loro molto molto di più, e adesso
3: invece è vero, decisamente meno.
4: E quindi ne stiamo parlando, e probabilmente era quello l'obiettivo. Poi secondo me, se avessero deciso di devolvere in beneficenza l'importo dei biglietti pagati, sarebbe stato proprio un bel gesto, ma evidentemente hanno bisogno, ecco, mettiamola così. Io da genitore, col cavolo che li avrei portati al matrimonio dei Me contro te, pagare tutti quei soldi. E comunque è vero che si paga per andare a un matrimonio, ma almeno mangio qualcosa.
1: Certo, ma allora, che poi non è detto che non le abbiano devoluti in beneficenza, noi non lo sappiamo.
3: Sicuramente non gliela devo dire.
1: Non gliela devo dire, va bene. Sono io, sono ancora ingenuo. Credo ancora nell'umanità. Ho fiducia nell'essere umano.
3: Basta, Sisma, il mondo è così. Mettitela via.
1: Il mondo è amaro. È amaro come il caffè che beviamo adesso. Va bene?
5: Esagerato.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: Quindi Tattici Nucleari assieme a Fabri Fibra. Ciao Vivi.
1: Ma buongiorno, buongiorno. Ma chi si risente?
0: Sono tornato anch'io.
1: Ecco, però vedi Vivi che chi non muore si risente.
2: Certo. Infatti, dai.
0: Credo che abbiamo esaurito tutti quanti.
1: C'è Conte ancora questa settimana. Okay. Che se n'è andato a Ibiza.
0: Conte è andato a Ibiza nella sua
1: isola. Ha due domande. Sì. Ho due domande da fare. La prima domanda è: Igor quando riparte? Igor è già ripartito. Non mi sei sul pezzo, Carlotta. Ha ricominciato la settimana scorsa.
2: Ciao Igor, ti voglio molto.
1: E la seconda domanda è: chi sostituisce Conte?
0: Questa è un'ottima domanda, ragazzi.
1: Non ti sono sul pezzo su Conte. Non lo so,
2: ragazzi, noi del mattino siamo

0: amici, vi lasciamo con Viviana e noi torniamo aspetta, domani. Lunedì.
1: Domani, Carlotta, vai.
0: Andiamo bene qua.
1: Il rosso, ragazzi, oggi il rosso la nostra Vivi.
0: Sì. Le 9 minuti, ciao.
1: Ciao.
2: Company Breaking News. L'ultradestra di Alternative for Deutschland, AfD, guidata da Ulrich Siegmund, ha ottenuto un successo senza precedenti in Sassonia, superando il 44% dei voti, il doppio di 5 anni fa e sfiorando per un seggio la maggioranza assoluta. Abbiamo fatto la storia, ha detto Siegmund. Netto il crollo degli altri partiti, la CDU si dimezza al 17%, SPD, Die Linke sono al 9%, seguiti dai Verdi. Il partito rossobruno di Sarah Wagenknecht al 5% potrebbe essere l'unico ad allearsi con l'AfD, poiché le altre forze confermano il cordone sanitario intorno all'ultradestra. Silenzio del cancelliere Merz, il cui governo ora è a rischio. Si è concluso il forum di Cernobbio con l'intervento del ministro dell'economia. Nonostante le molte difficoltà, l'Italia, ha detto Giorgetti, è in galleggiamento e forse il PIL potrebbe crescere dell'1%. Interventi poi dei leader delle opposizioni. Il governo Meloni è stabile, sì, ma del tutto paralizzato, dicono Schlein, Conte e Bonelli. Disagi in vista per chi viaggia in treno. Dalle ore 21 di oggi, lunedì 7, alle 21 di domani 8 settembre, scatta lo sciopero nazionale del personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia TPR e Trenord. È tutto da Nicola De Muro.
3: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900, fino al 30 settembre. Maggiori info su Subaru.it.
5: Subaru.
6: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Airid. Bianca, 14 litri e a soli €49,90. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat. Più professionale, meno caro.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da €21.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info

per la gioia di tanti che non vedono l'ora che arrivi il Natale, che fanno il countdown, se ancora manca, ragazzi, siamo solo al 7 settembre, temperature altissime, hot. Ma perché questa canzone? Forse per il mio

cosa addirittura il fischio. Ragazzi, vedi come abito? Sto sul pezzo. Sul pezzi abbiamo capito che non ci siamo. Carlotta non si ricordava che aveva già iniziato. Su Conte io non sto sul pezzo, che non so chi lo sostituirà. Ma ci siete voi, matti del mattinese.

0: una settimana incredibile. Va bene, dai, io sono Viviana, non sono Mariah Carey, l'avete capito. Lunedì 7 settembre 2026, pronti a cominciare tutti insieme con Sunfeld, Post Malone su Radio Company.
1: A Vivia, te volevo dire che a parte il tuo programma, tutto il resto è no.

l'ultima di Miley. Adesso la dobbiamo chiamare solo così, non più Miley Cyrus, solo Miley. Ogni tanto cambiano, scapocciano questi artisti e decidono che vogliono un altro nome o non vogliono più il cognome. Base Persuades, appena ascoltata su Radio Company. Dai che è lunedì, dai che inizia una nuova settimana, speriamo bella, speriamo che ci regali un sacco di cose divertenti, positive, anche se molti di voi matti del mattinè sono la maggior parte ormai tornati al lavoro, basta ferie, qualcuno, qualche ritardatario

ci rivela il New York Times a proposito di una ricetta che per me è intoccabile, ma non solo per me, non solo per i romani, un po' per tutti gli italiani. Ci hanno messo un ingrediente a sorpresa, vi dirò tra poco di cosa si tratta. Vorrei sapere da voi matti del mattino se però avete magari un piatto che avete deciso di rivisitare, che fate in modo diverso rispetto all'originale, come dovrebbe essere fatto, ma che magari a voi piace lo stesso. Che ne so, nella carbonara ci mettete la panna e per voi va bene, lo spaghetto con le vongole magari ci aggiungete qualcosa, tipo il tartufo, se vogliamo fare proprio sofisticati, e a voi piace tantissimo lo stesso. Magari un risotto alla milanese in cui ci mettete, che ne so, io non so neanche bene come si faccia il risotto alla milanese, però magari voi che ci ascoltate da Milano avete la ricetta originale e vi è capitato di assaggiarla in un modo diverso, o voi stessi la fate in un modo diverso e vi piace. Se vi va, ce lo dite, messaggi

24, finalmente, se ce la facciamo, possiamo andare a parlare di uno di quegli esperimenti che è stato premiato per gli Ig Nobel 2026, che almeno riguarda una cosa carina. Allora, prima di andarlo ad analizzare, una carrellata velocissima di tutti gli altri, che sono anche, vi direi, seri, a parte l'aerodinamica di uno starnuto. Non è che ci porta a niente, però almeno hanno capito qual è l'aerodinamica di uno starnuto. Poi la necrostampa: sono riusciti a riutilizzare la proboscidina delle zanzare, di una zanzara morta, stecchita, preso la proboscidina e l'hanno trasformata in un ugello ad altissima precisione per le stamparti 3D, quindi una cosa molto carina. Poi studi sociali, quindi di comportamenti sociali. Praticamente questo studio dimostra che le persone si circondano molto più volentieri di amici con un'indole aggressiva e spietata, a patto che questa cattiveria sia rivolta esclusivamente verso le persone a cui loro gli stanno antipatiche. Quindi ok, per questo tu, Martino, sei mio amico, perché sei cattivo come una faina, ma odiamo le stesse persone e quindi andiamo d'accordo. No, non Leo, poverino. Ma invece finalmente possiamo parlare di baci. Questo studio riguarda la definizione esatta di bacio, perché sul vocabolario si trova una definizione ben specifica, che è: il bacio è un gesto di affetto, amore o rispetto che si compie appoggiando e premendo le labbra su una persona o su un oggetto. Bene, a loro non bastava. 1000 scienziati direttamente da Oxford, tutta una squadra gigante, per formulare una definizione scientifica e rigorosa del bacio, che va a dare qualche dettaglio in più. Allora, intanto il lavoro categorizzava le interazioni orali non aggressive, quindi non un bacio di quelli non aggressivo, in specie estremamente diverse, tra cui le formiche, gli uccelli, gli orsi polari, gli esseri umani. Una formalizzazione accademica che chiarisce cosa dobbiamo intendere con la parola bacio, ovvero un'interazione non antagonistica, quindi se baci un tuo nemico non è un bacio, non antagonistica, che coinvolge il contatto orale diretto, intraspecifico, con alcuni movimenti della lingua o di parti della bocca e soprattutto, e qui mi vorrei focalizzare, in assenza di trasferimento di cibo. Questo loro lo volevano puntualizzare. Se vai a limonare con una persona e hai ancora i pezzetti di broccolo dal pranzo prima e glielo passi, non è un bacio, non è un bacio vero. Solo quindi prima risciacquo colluttorio, altrimenti la scienza ci banna.

0: 2022 Irama e Arcomi con 5 gocce. Si sono fatte le 12.30. Abbiamo parlato praticamente per tutta la puntata di premiazioni ignobili. Quelle veramente che ti fanno dire: ma che è sta roba? Mi raccomando, restate qui perché tra poco sempre di premiazioni si parla, ma il premio potrebbe essere vostro e soprattutto è molto nobile.
1: Prenditi una pausa. Snack ritorna tra poco su Radio Company. Radio
2: Germania sbalordita dopo la travolgente vittoria dell'AfD in Sassonia-Anhalt. Coinvolti solo 2 milioni di elettori, quindi un test limitato, ma il 44% raggiunto dalla formazione dell'ultradestra preoccupa i partiti che sostengono il governo Merz. Tutti in forte calo in Sassonia. Preoccupazione anche a Bruxelles per l'avanzata dell'estrema destra. Simile preoccupazione per il vice premier italiano Tajani, mentre l'altro vice premier Salvini esulta per la vittoria dell'AfD. Ieri la giornata finale del forum di Chernobyl, il ministro dell'economia Giorgetti si è detto ottimista sui conti pubblici, prospettando per l'Italia la possibilità di una crescita del PIL quest'anno dell'1%. Presente a Chernobyl anche il leader dell'opposizione, tutti critici contro il governo Meloni. Conte lo attacca per l'escalation delle spese militari, Schlein del PD per il mancato utilizzo dei 14 miliardi di flessibilità concessi dall'Europa per le spese energetiche. Monza incorona Kimi Antonelli, dall'ultimo posto in griglia al trionfo a Monza, dove un pilota italiano non vinceva da 60 anni. È il giorno più bello della mia vita, le parole del ventenne campione della Mercedes. È tutto da Nicola De Muro.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio
4: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
5: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto wifi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
7: No! Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
8: Ogni anno il mondo si ferma. Le luci si accendono sul Lido di Venezia. Le stelle scendono sul red carpet. E c'è una voce che le racconta tutte. Radio Company, fino al 12 settembre, in diretta dal cuore dell'83esima mostra del cinema di Venezia. Quest'anno il grande cinema lo trovi su Radio Company, powered by Coming Soon.
9: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
10: Ottimo!
9: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
10: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
9: Capisci perché ti ho sposato.
10: Doppi

0: Rio quando, amigos y amigas, è arrivato il momento di provare a portarsi a casa un buono spesa di 50 euro.
1: Snackpot, che buono!
0: Il suono del soldino che vi potreste portare a casa. Un buono spesa come ogni giorno è disponibile per voi. 50 euro che potete spendere in tutti i supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Supervook. Sono i supermercati ormai amici di Radio Company e che insieme a noi di Radio Company appoggiano anche una bella iniziativa che si chiama Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia. C'è un sito che è omonimo all'interno del quale potete trovare tutte le aziende e le famiglie che producono nel nostro territorio. All'interno poi dei supermercati di riferimento potrete proprio trovare questi prodotti qui contrassegnati con un bollino giallo con la scritta Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, così sapete che comprate cose di qualità. Portarsi a casa il buono spesa è molto semplice, basta partecipare al gioco che stiamo per fare, mandarci un messaggio scritto al 333-2688-688 con il vostro nome, la vostra provincia di provenienza e la risposta corretta. Signori, a questa domanda. Suspense. Grazie. Abbastanza semplice. Quale di questi alimenti è botanicamente un legume e non una vera noce? A. Mandorla. B. Nocciola. C. Arachide. O D. Noce.

Chiedere è lecito, rispondere è company. Back to me. You play back.

0: American Swim con Dance Dance Dance qui su Radio Company, quando a una decina di minuti dalle 13 dalla fine di Company Snack è arrivato il momento di premiarvi. La domanda riguardava la frutta secca. Quale tra questi alimenti, tra quelli che vi ho elencato, botanicamente non è una vera noce ma è un legume, tra mandorla, nocciola, arachide e noce? La risposta corretta era l'arachide, quindi la risposta C, l'arachide appartiene alla famiglia delle leguminose come fagioli e lenticchie, anche se ovviamente dal punto di vista gastronomico viene associata alla frutta secca. Tante le vostre risposte, ma uno solo è il vincitore, signore e signori, a portarsi a casa 50 euro in buono spesa. Grazie Vittorio per l'aiuto. Massimiliano da Udine. Bravo Massimiliano. Ho dato tutta la voce che mi rimaneva per celebrarti. Adesso ti mando un messaggio, così sai di essere tu, ne hai la certezza. Tutti gli altri non vi preoccupate amici, perché rigiocheremo anche domani.
1: Ogni giorno vi premiamo grazie a Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che questo mese vi consiglia:
2: scopri la pasta Felicetti, dal 1908 la pasta delle nostre Dolomiti. Snext, lo snack salato che cambia le regole, croccante, leggero, gustoso. Becker, un morso di storia, un viaggio di gusto.
0: È arrivato invece ora il momento di dare il benvenuto in studio a Vittorio Ferro con le anticipazioni delle Company News delle 13. In primo piano, Vittorio, abbiamo l'estero.
3: Infatti si riparte da lì col voto in Sassonia e si conferma il trionfo della FD. Ora fateci governare, dicono dalla formazione di estrema destra, CDU dimezzata. Poi in Inghilterra, nuova protesta anti-immigranti. Stamattina a scuola, prima campanella a Bolzano, poi treni, oggi dalle 21, sciopero nazionale 24 ore. Spettacoli, mostra di Venezia al Giro di Boa, consueto collegamento con Federico Gironi di Coming Soon. Ancora cronaca allo sport del lunedì, tra poco su Company News.
2: Radio Company.

detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... ti accontenti di una carta qualsiasi? Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.

0: Bunny con Summer Funk, il nostro successo del presente, dal passato invece i Simply Red con The Right Thing. Con questi due grandi successi, amigos e amigas, ci salutiamo, siamo arrivati alla fine di Company Snack. Ringrazio Martino per la pazienza, per il lato tecnico, per la regia, ringrazio tutti voi all'ascolto, ringrazio anche anticipatamente Egidio Ferrante e Vittorio Ferro, pronti per le Company News delle 13. Noi ci risentiamo domani sempre alle 11 fino alle 13, fate i bravi amici, ciao!
1: Snack con Leo e Giulia Pego.
2: Sponsored by Supermercati Maxi. Eurospesa, spacche Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
0: Un minuto dopo le 13.
3: Radio Company Time. Radio Company News.
4: Buongiorno da Gidio Ferrante, Vittorio Ferro, edizione delle 13 di Company News. Il voto in Sassonia-Anhalt segna una svolta per la Germania. Alternative for Deutschland ha ottenuto un successo schiacciante, conquistando il 43,8% delle preferenze nei dati provvisori ma ufficiali. L'esponente di punta, Erik Sigmund, 35 anni, ha dichiarato: abbiamo già scritto la storia, pur non avendo ancora la certezza di formare un esecutivo monocolore. La CDU, partito del cancelliere, crolla al 17%. Il risultato apre scenari inediti e mette in discussione la tenuta del cordone sanitario, cosiddetto contro l'estrema destra. Le prossime elezioni a Berlino e nel Mecklenburg-Pomerania anteriore saranno decisive. Esulta Mosca per il risultato della AfD, mentre Orbán afferma è solo l'inizio.
5: Centinaia di manifestanti anti-immigrazione si sono radunati a Portsmouth, nel sud dell'Inghilterra, per opporsi al trasferimento di 140 migranti arrivati via mare. I dimostranti, molti a volto coperto, hanno bloccato per ore le strade di accesso al porto di Isny. Le forze dell'ordine, dotate di scudi antisommossa, hanno formato un cordone di sicurezza attorno ai pullman destinati al trasporto dei migranti. La protesta si è svolta nella notte con l'obiettivo di impedire il ricollocamento dei profughi. Le autorità hanno gestito la situazione per garantire la sicurezza e facilitare le operazioni di trasferimento.
4: La media giornaliera di navi mercantili che attraversano lo stretto di Ormuz è scesa a 10, il dato più basso da maggio, lo rivela la piattaforma di analisi Kepler citata da Reuters, l'agenzia. Da 6 luglio si sono registrati 27 incidenti con proiettili che hanno colpito navi aeree circostanti, secondo l'agenzia britannica per il traffico commerciale marittimo. Le superpetroliere inoltre non lasciano lo stretto da mercoledì, confermando il calo delle attività commerciali in questa cruciale via marittima.
5: Le forze israeliane hanno condotto un nuovo raid nel Libano meridionale, colpendo la zona di Deir al-Zarani. Il bilancio provvisorio è di almeno 11 morti, tra cui 2 neonati e 2 soccorritori. L'attacco è avvenuto in un immobile nel villaggio di Farremane. Le IDF hanno dichiarato di aver preso di mira una struttura terroristica di Hezbollah in vista di attacchi contro il gruppo. La giornata di ieri aveva già visto 7 vittime nel sud del paese.
4: E torniamo in Italia. La campanella è suonata oggi in Alto Adige per gli alunni della provincia autonoma di Bolzano. Giovedì 10 riprenderanno le lezioni in Veneto, Trentino e Val d'Aosta. Lunedì 14 tocca Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte ed Umbria. Il 15 settembre tornano sui banchi gli studenti di Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia e Toscana. Il 16 sarà la volta ad Abruzzo, Basilicata e Sardegna. Infine i ragazzi pugliesi inizieranno per ultimi il 17 settembre.
5: Dalle 21 e 18 di oggi scatta uno sciopero nazionale di 24 ore che coinvolge FS, Italo, Trenitalia e Trenord. I sindacati hanno proclamato l'astensione dal lavoro per chiedere migliori condizioni contrattuali. Per quanto riguarda il trasporto regionale, saranno garantiti i servizi essenziali previsti nei giorni feriali, ovvero nelle fasce orarie dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.
4: Fine settimana nero per le gare automobilistiche, tragedia al rally della Val d'Aveto nel genovese, una Skoda Fabia è uscita di strada e è morto il copilota. Alla cronoscalata a Monte Erice, due giovani spettatori, 18 e 20 anni, hanno perso la vita travolti da un'auto in gara. Un'altra vittima sabato al rally Mille Miglia nel Bresciano, è morto un 63enne investito da una vettura in corsa.
5: Le temperature estive che hanno segnato l'estate 2026 stanno per cedere il passo. Dopo gli ultimi due giorni potenzialmente ancora sopra la media, da mercoledì è atteso un netto cambiamento con l'arrivo di aria più fresca e piogge. Gli esperti meteo indicano che l'accelerazione di El Niño e il riscaldamento del Pacifico hanno saturato l'atmosfera di vapore acque. L'arrivo di una perturbazione atlantica, scontrandosi con l'aria calda accumulata, potrebbe generare fenomeni intensi e precipitazioni violente.
4: Gli spettacoli, oggi la mostra del cinema di Venezia, si accendono i riflettori su Ellen Burstyn, Leone d'oro alla carriera, in concorso il terzo film italiano, il maestro giapponese Koreeda. Ci colleghiamo anche stamattina con Federico Gironi di Coming Soon. Lido, siamo a metà gara, a che punto siamo?
6: Il concorso si sta rivelando interessante e variegato. Ci sono dei film che hanno ottenuto grandissimo applauso da parte degli spettatori e della critica presenti qui a Lido. Penso a Wild Horse Night di Martin McDonagh, penso ai Place to Kill di Cedric Kahn, per esempio, penso anche a Succederà questa notte di Nanni Moretti, che è stato uno dei grandi protagonisti di un fine settimana che è stato contrassegnato dalla presenza appunto di questo grandissimo regista italiano e dei fratelli Gallagher, che erano qui con il documentario dedicato al loro tour di reunion degli Oasis del 2025.
4: Tra i titoli che hai nominato poco fa ce n'è qualcuno in corsa per il Toto Leone?
6: Non ci sono ancora voci particolarmente rilevanti che arrivano, diciamo, dalle stanze della giuria. Stando al tabellino dei critici che viene pubblicato quotidianamente, Wild Horse Nine di Martin McDonagh è quello che ha ottenuto il consenso migliore, ma questo, come sappiamo bene storicamente, non vuol dire che poi arriverà al Leone d'Oro.
4: E oggi un altro film italiano in concorso, terza pellicola in gara.
6: È il giorno di L'estranea di Paolo Strippoli. Paolo Strippoli, per chi non lo sapesse, è un giovane, ha 33 anni, un giovane regista italiano che fa una cosa che in Italia si fa molto poco, ovvero sia il cinema di genere. Ha esordito qualche anno fa con un film che si chiamava I Classic Horror Story, poi ne ha fatto un altro che si chiamava Piove, lo scorso anno era qui a Venezia con La Valle dei Sorrisi fuori concorso e quest'anno con L'estranea arriva in concorso. L'estranea è interpretato da Jasmine Trinca, Romana Maggiore Vergano, Adriano Giannini e Valeria Bruni Tedeschi, e racconta una storia molto particolare. Si inizia con una madre che fa visita alla figlia per rivelargli che l'incontro appunto con una misteriosa estranea tanti anni prima aveva segnato in maniera cruciale il destino della loro famiglia.
4: Oggi in concorso anche Koreeda con la pellicola Look Back, e poi una grande protagonista sarà Ellen Burstyn, premiata con il Leone alla carriera.
6: Dopo quello che è stato tributato in apertura dei festival a George Clooney, oggi è la volta del Leone alla carriera a Ellen Burstyn. Grammy Oscar nel 1973 con Alice non abita più qui di Martin Scorsese, l'abbiamo vista in Interstellar di Christopher Nolan per esempio, o in quel film intenso e disturbante che era Requiem for a Dream di Darren Aronofsky. È anche protagonista di un cortometraggio dedicato a Marilyn Monroe.
5: Lo sport, Formula 1, Kimi Antonelli trionfa a Monza partendo 19esimo e riporta un italiano sul gradino più alto del podio del Gran Premio d'Italia dopo 60 anni. Per i volley sfuma il triplete dell'Italdonne, la Turchia batte le azzurre 3-2 al tie break nella finale degli europei. Per la Serie A, Juventus-Milan finisce 1-1, intanto la Fiorentina prepara il ritorno di Banoli dopo l'addio a Grosso, oggi si chiude con Cagliari-Lecce, Udinese-Lazio.
4: Il meteo, giornata estiva su tutto il paese con cielo sereno nel pomeriggio, nubi in aumento sulle zone montuose con possibili isolati rovesci lungo l'arco alpino, in Trentino Alto Adige e più sporadicamente sull'Appennino centrale e nell'entroterra sardo. Temperature massime stazionarie comprese fra 30 e 37 gradi, fenomeni temporaleschi insisteranno in serata sulle Alpi orientali.
5: È tutto, grazie per l'ascolto, per rimanere sempre aggiornato vai su stream.it o scarica l'app.
3: Radio Company News. Tra poco su Radio Company il belli

0: Eccoci qua, amici e amiche. Che meraviglia, bentrovati. Questa è una nuova puntata del Belli Conte in modalità, diciamo così, un po' particolare, nel senso che abbiamo chiuso il bagno 13, per cui siamo ritornati ufficialmente in studio, per cui nella nostra testa è un po' finita l'estate, perché questa è quella settimana dove effettivamente un po' ricomincia tutto, ricomincia l'estate. No, non ricomincia l'estate, mi sarebbe piaciuto molto dirlo, però se ci fate caso le previsioni del tempo dicono che sarà caldo comunque anche questa settimana, però in realtà la cosa che ricomincia questa settimana, che ci riporta alla normalità al 100%, cioè tutto quanto molto rutinario, è un po' l'inizio delle scuole, sia per chi a scuola ci deve andare, sia che per chi ha magari dei figli che a scuola ci deve mandare, sia anche per chi figli non ne ha, però comincia a ritrovare il classico casino di tutte quante le mattine a cui eravamo stati disabituati in tutto quanto il periodo estivo. Detto questo, mi piacerebbe provare a girare la ruota, perché oggi siamo in modalità attenzione replay. Stefano Conte l'abbiamo spedito in vacanza, ma non c'è, cioè c'è e non c'è. Potremmo girare la ruota? Potremmo girare la ruota?
1: Girare, vai.
2: Primo.
3: Sente la busta che arriva.
0: Intanto
3: quella
0: del secondo, scusa. Un amico del primo.
3: Ah, cazzo.
0: Che veloce nel cambio.
3: Del primo.
0: Allora,
3: ditemi dove vorreste trovarvi.
0: Sì, ma
3: senza dirmi dove siete.
0: No, senza dirmi dove vorreste trovarvi.
3: Sì, sì, ma dove vorreste trovarsi?
0: Nel sì, senso, perché io sono in radio, certo. Però vorrei essere del Barbados.
3: E quindi, senza dire Barba, facciamo un esempio. In riva al mare, coi piedi nell'acqua,
0: sì,
3: col mojito in mano,
0: sì,
3: e con la temperatura di 30 gradi.
0: Fantastico.
3: In questo caso non ti ho detto dove stai, cioè dove vorrei essere.
0: Sì, esatto. Okay? No, io ti dico, io dove vorrei essere invece. Che meraviglia, ragazzi.

0: che cosa si tratta. E sappiate anche che quei 50 euro lì sono mica veri.
1: No, di solito sono falsi. Son falsi. Però in ogni caso, cioè, beh, andate lontani per tirare ciò. Oppure fate come Mr. Bean.
0: Cioè
1: andate fuori, capito, con il braccio.
0: Con la mano. Oppure sai, io un altro consiglio. Se ti trovi la banconota nel parcheggio del supermercato, non scendere. Vai nel parcheggio di un altro supermercato. Scendi lì.
1: Esatto. E soprattutto mettila sul tergicristallo di un'altra macchina.
0: Esatto.
1: E quando arriva il tipo, rubagli tutto. Cos'è, una catena di Sant'Antonio.

0: Black Eyed Peas e Shakira, e ora altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Il rogo di Cramontana, Andrea Costanzo, padre della sedicenne morta nell'incendio di Capodanno al Costellation, chiede che l'inchiesta faccia piena luce sull'ultimo elemento emerso dagli atti. Una mail interna avrebbe segnalato al comune il rischio che la schiuma fonoassorbente del locale potesse incendiarsi. La mail è stata scritta da Rosemary Clavien, ex consigliera comunale con delega all'edilizia, che è la 17ª indagata. A voi.
2: La TV Sky ha pubblicato una chiacchierata tra Giorgia e Irama, non solo colleghi ma anche amici. Non a caso nell'album di lui c'è un duetto fra di loro che si intitola Buio, che hanno cantato insieme a San Siro durante il concerto di Irama. E proprio da lì parte il video. Quando sei entrata è caduto San Siro, erano tutti impazziti, dice Irama, sottolineando l'amore che circonda Giorgia.

0: di Rama qui a Radio Company e tra poco arriva anche Cervelli in fuga. Cosa succede?
1: Si riparte da capo, ma ci sono comunque sempre in palio 50 euro di buoni carburante San Marco Petrolio.
0: Belle categorie, tra l'altro ti faccio i complimenti.
1: Grazie,
0: bravo.
1: Grazie,
0: anche
1: grazie,
0: gli
1: signora,
0: applausi.
1: Grazie.
0: A tra poco.
2: Zero problemi, zero discussioni su Radio Company. Brutti, ma simpatici. Spot. Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.
4: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
5: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
4: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
5: Più attenzione, più interazione, più risultati.
4: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
6: Ogni anno il mondo si ferma. Le luci si accendono sul Lido di Venezia. Le stelle scendono sul red carpet. E c'è una voce che le racconta tutte. Radio Company, fino al 12 settembre, in diretta dal cuore dell'83esima mostra del cinema di Venezia. Quest'anno il grande cinema lo trovi su Radio Company, powered by Coming Soon.
7: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Company. Company Disc.

0: LP, Don't Stop.
1: Era il nostro company disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: grande scoperta per Who You Are, il disco di Mikhail qui a Radio Company, Brutti ma Simpatici. Adesso Cervelli in Fuga.
1: Brutti ma Simpatici e San Marco Petroli presentano Cervelli in Fuga. Cervelli in Fuga.
0: Siamo pronti anche questa sera per Cervelli in Fuga e diamo il via ad una nuova settimana di categorie, quindi avete ampia scelta, amici e amiche. Basta scegliere una categoria per provare a vincere 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli.
2: Sempre ricordandovi, grazie a San Marco Petroli, che c'è la F101, la benzina speciale, che nasce dalla ricerca di SMP, che aumenta la qualità ottanica, quindi esalta le prestazioni di auto e moto, ed è particolarmente indicata anche per le barche.
0: Barche, molto bene. Vediamo le categorie, quelle nuove e fresche.
2: Dai.
0: Abbiamo veterinaria, animali del mar Mediterraneo, Spider-Man, il film.
2: I film,
0: sì, è vero. Donald Trump. E poi geometria.
2: Geometria.
0: Anzi, dopo aver detto Donald Trump, dovrei dire geometria.
2: Oppure marmotte.
0: Va bene, allora 3332688688. Ripetiamo le categorie: veterinaria, animali del mar Mediterraneo, Spider-Man, i film, Donald Trump oppure geometria. Sceglietene una, scrivetecela via WhatsApp 3332688688 e poi vedremo chi giocherà con noi per la categoria più votata del giorno. Vi daremo anche tre opzioni di risposta e, come sempre, se la risposta è quella giusta, 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli diventeranno vostri, amici. Beh, vi aspettiamo allora. 3332688688, veterinaria, animali del mar Mediterraneo, Spider-Man, i film, Donald Trump oppure geometria.

0: abbiamo una studentessa che studia comunicazione all'università, però gioca per geometria, quindi cioè sono due cose diverse.
1: Vabbè, adesso... speriamo di non avere problemi di comunicazione.
0: Ciao Alessia, benvenuta.
1: Ciao.
2: Ciao Radio Company, ciao pubblico.
0: Come stai?
2: Bene, grazie. Voi?
1: Bene, benone, benone, benone.
0: Allora, geometria.
1: Sì,
0: dai.
1: Sei pronta a giocare, Alessia? Io sto per farti la domanda. Ti do le tre alternative di risposta, poi dico via con il tempo. Da lì, ovviamente, hai 10 secondi. Mi raccomando, non farli scadere. E se indovini, ovviamente, te lo ricordo, 50 euro di buoni carburante SMP sono tuoi. Are you ready? Sei pronta?
2: Prontissima.
1: E allora diventiamo tutti più spigolosi e andiamo con la domanda.
3: No,
1: di...
3: vado via, dai, vado
1: è bella,
3: via,
1: dai, è carina.
3: No,
1: dai.
3: No, non dirle più queste cose, ti prego.
1: Ok.
3: No,
1: vabbè.
3: Sto male.
1: E allora,
3: mi sento male.
1: E allora andiamo con la domanda di geometria. Adesso buttato giù il morale.
3: Scusa.
1: Allora, Alessia, questa è la domanda. Come si chiama un triangolo con due lati uguali? A. Scaleno. B. Equilatero. C. Isoscele. Via con il tempo.
2: La risposta è la C. Isoscele.
1: Isoscele.
0: Ed è giusta.
1: Isoscele.
0: Ed è giusta.
1: Sì,
0: giusta.
1: Sì,
0: giusta.
1: Che è il nome anche di un famoso filosofo, no? Isoscele.
0: Isoscele.
1: Brava, brava Alessia. Complimenti.
0: No,
1: complimenti.
0: No. Alessia, complimenti. Ti porti a casa 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli e un buono da 50 che potrai utilizzare nelle stazioni di servizio SMP.
1: E affiliati.
0: Vabbè, dai, un po' più di entusiasmo.
1: E affiliati.
0: Ciao Alessia, grazie.
1: Ciao.
2: Ciao ragazzi. Brutti.

0: Sai, Animal, adesso qui a Radio Company sono arrivati anche gli ultimi 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Parliamo di clima. L'estate 2026 è stata la più calda in Italia dal 1950 e ha battuto l'estate 2003, finora considerata un record. Lo indica l'Istituto per la Bioeconomia del Consiglio Nazionale delle Ricerche, che ha analizzato le temperature registrate dal 1950. In questi mesi la temperatura media su tutto il territorio nazionale è stata di 24,3 gradi a 2 metri dal suolo, contro la media di 23,6 dell'estate 2003. Ad agosto la temperatura media è stata di 25,6 gradi. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su streamo.it o scarica l'app.
2: Grazie Egidio Ferrante, a domani.
3: Su Radio Company, rotti ma simpatici.

detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.

0: Isn't Ready per Zomber. E poi il successo del passato invece prima Ultra con Blind Ultra. To The Groove, una delle diverse boy band protagoniste degli anni 90. Vuoi cantarla ancora?
1: No, perfetto.
0: Siamo arrivati alla fine. Ma torniamo domani.
1: Le cose belle tornano poi. Finiscono ma tornano.
0: E allora perché noi siamo in onda anche domani?
1: Infatti, va
0: 16:18 vi aspettiamo.
1: Esatto, grazie a Stefano Ferrari.
0: Grazie a Pietro.
1: E ad Andrea Rossini. A domani, vi lasciamo con Stefano Conte. Ciao.
2: Ciao.
3: Radio Company Time.
4: Ciao.
5: Radio Company ha scelto The New Beach, Chioggia, Venezia. Spot. Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
6: Subaru.
7: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
8: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto wifi e a soli €185. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da €21.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it. I warned you.

0: e lo sa.
1: Non mangiare.
0: Bravissimo.
1: Ho mangiato tre mandorle e adesso
2: Ehi voi, ma siete in lista?
3: Ma qui siamo tutti in lista.
2: Con Radio Company e Daniele Belli, la sera è tutti in lista.
0: Oh, non abituatevi, non abituatevi troppo bene o troppo male, vedetela un po' voi come vi va. Ma insomma, questa settimana vi accompagno io per queste due ore, dalle 18 fino alle 20, qua su Radio Company. Daniele Belli, Gianluca Pacini, che diciamo così in questo caso diventa praticamente il titolare di questa, trasmissione.
4: Ciao Cuoricino.
0: Ciao caro. Com'è andato il tuo fine settimana?
4: Non mi sono fermato un attimo.
0: Ti vedo un po' sbattuto, devo dire. Ti vedo un po' sbattuto. Vabbè, dai, dai. Invece noi stessa cosa, identico. Devo dire che io ho passato il fine settimana, diciamo, in prossimità dei nostri colleghi impegnati alla mostra del cinema al Lido, e devo dire che quando fai queste gite è sempre un po' faticoso. Ma veniamo invece a questa giornata, a questo lunedì, che è un lunedì importante perché è un po' a cavallo tra quegli inizi di settimana dove verosimilmente puoi prenderti qualche giorno ancora di tregua, qualche giorno di vacanza, e invece ci sono quelle persone che oggi hanno dato un po' il via a tutte quante le attività lavorative al, diciamo così, al 100%, no? Perché un po' sono rientrati tutti, perché giovedì cominciano le scuole, e quindi ragazzi, che vi devo dire? Sia che siate coinvolti direttamente perché avete dei pargoli che ci vanno, ma diversamente anche che non ce li avete, insomma, in qualche modo l'inizio delle scuole segna, ahi noi, la fine dell'estate. E anche qua su Radio Company, ecco, appunto, siamo pronti per riprendere un po' il controllo. Abbiamo spedito Stefano Conte in vacanza e oggi vedremo insomma di cosa chiacchiereremo mentre magari siete in macchina e state tornando verso casa. Però mentre vi preparo insomma il piatto forte di questa giornata, mettiamo un disco, che così finisco di mandare giuste due belle.

Esatto, ogni tanto vengono fuori di quelle cose divertenti fuori onda. Stavamo un po' cazzeggiando, io e Gianluca Pacini, buongiorno, anzi buon pomeriggio da Daniele Belli, buon viaggio. E a proposito di buon viaggio, parliamo oggi pomeriggio, parliamo di automobili, nel senso che in questo fine settimana, insomma, è successa una cosa veramente molto molto importante, nel senso che Kimi Antonelli è stato, dopo non mi ricordo esattamente quanti anni, forse 60 se non mi sbaglio, un pilota italiano che torna a vincere, che torna a vincere a Monza, e quindi insomma si tratta indubbiamente di un grande traguardo. Parliamo di Formula 1 in generale, nel senso che nelle famiglie tendenzialmente, un po' per tradizione, si è sempre tifato, attenzione, Ferrari, ok? Adesso però da più di qualche anno, insomma, c'è un grosso turnover di piloti, tecnici, insomma, di varie nazionalità, quindi verosimilmente si respira l'aria, diciamo così, del Made in Italy anche in altre scuderie. Ma comunque, La questione di oggi è questa. Mi sono mangiato un po' la parola, c'ho ancora le mandorle di prima. La questione di oggi è questa: tifate Ferrari perché tradizione vuole in famiglia, oppure a casa vostra voi stessi, insomma, siete portabandiera di una scuderia che appunto è diversa dalla Ferrari? Per esempio, adesso c'è Kimi Antonelli che sta facendo dei numeri incredibili, quindi verosimilmente più di qualcuno potrebbe aver fatto, come dire, il cosiddetto salto della quaglia e aver deciso di tifare appunto per Kimi, per la sua scuderia, piuttosto che per la Ferrari, che insomma storicamente da sempre è la portabandiera del Made in Italy, dell'Italia nel mondo della Formula 1. Quindi 333-2688-688, qual è, se seguite ancora la Formula 1, se la seguivate una volta e se siete insomma ancora appassionati, qual è la scuderia, il pilota che vi fa battere il cuore, che tifate più di tutti in assoluto? È una scuderia italiana, è classico mondo Ferrari, oppure avete scelto qualcosa di diverso, magari Kimi Antonelli o qualcun altro? Raccontatecelo oggi al 333-2688.

0: On My Soul di Bruno Mars qua su Radio Company. Tra poco break, ma attenzione, parliamo di Formula 1 questa sera, quindi squadre di tutto quanto il campionato, quale squadra ti fate oggi, visto che probabilmente alcune, come dire, alcuni equilibri, visto che c'è Kimi Antonelli che sta vincendo, visto che la Ferrari non è particolarmente brillante, visto che comunque ci sono alcuni tecnici italiani in alcune squadre che comunque sono molto bravi, magari più di qualcuno di voi può aver fatto insomma delle scelte un po' diverse, o anche in famiglia insomma qualcuno può aver deciso di tifare diversamente la Formula 1. Quindi, fatta semplice, qual è il motivo, qual è il team di Formula 1, il pilota di Formula 1 che sostenete? 3332 688 688.
1: Tutti in lista con Daniele Belli su Radio Company.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 190.

0: Ciao Sara.
1: Ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.